0: i bambini, gli adulti, credo che i bambini non siano buoni da far niente.
1: Invece?
0: Invece magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno un modo diverso da pensare.

bambini hanno bisogno del bene come i grandi. No, perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani, però più piccoli.

consegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte,